0: Baker Matt con Baiano. Siete su Radio Company, siete nella family, cioè raga non c'entra niente, ma...
1: Raga non c'entra niente, ma sisma cos'è? Un terremoto? Grazie.
0: Sarebbe una persona nello specifico, tra l'altro il nostro migliore amico, cioè nostro fratello, no, nostro fratello, sisma, poi...
2: Sì, sono Davide da Padova.

0: Ma ciao. Una domanda, Carlotta, lo svezzamento della Bianca l'hai alzato o no? Il mio che ha 6 mesi, svezzamento, gattona e dice mamma, mamma.
1: Caro, allora sì, l'abbiamo cominciato lo svezzamento e... ah, è un argomento che mi fa venire veramente un po' da piangere, nel senso che sta andando molto bene. Lei, devo dire che apprezza molto il cibo, peccato che è sicuramente più il cibo che noi buttiamo o che mangia il cane, perché effettivamente lei arriva fino a un certo punto. Il seggiolone ormai è diventato, cioè, tanto vale buttarlo via e comprarne uno nuovo.
2: La risposta è il tuo ultimo reel praticamente.
1: Sì, sì, cioè lei, perché in realtà, allora, è bello vederli scoprire, no? Il problema è quando iniziano a infilare la mano nella tempestina. La tempestina, ragazzi, che ho scoperto io in questo periodo della mia vita, è tipo il couscous, però per, cioè, è praticamente come se fosse il couscous, ma in realtà è un tipo di pasta. Tempestina, è molto piccola, e si infila ovunque. Quindi io, durante il giorno me la trovo nei capelli, nei vestiti, lei, lasciamo perdere. Comunque sì, un'altra cosa che ha iniziato a fare Bianca è tirarsi su in piedi, cioè lei sta scoprendo questa cosa fantastica del tirarsi su. Questo rende ogni suo movimento molto pericoloso. Detto questo, 3332688688, tra pochissimo arriva anche lo sfigometro, ma come sempre aperti noi ai vostri raga, non c'entra niente, ma
3: la Family Beach Club.

0: Ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo.
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti. Solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company. Adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Lo sfigometro.
0: Ariete, anche se l'amore è importante, ricordatevi che il lavoro è la chiave del successo, quindi esplorate nuovi ambienti e possibilità di carriera. Sfigometro meno 20, rotometro 95%.
3: Non hai detto il cancro?
0: Vabbè, un attimo. Toro, l'energia è in aumento, ricaricate le vostre batterie facendo qualcosa di divertente, vedrete che l'energia persa da giugno a oggi inizierà a tornare, soprattutto con la fine dell'estate. Sfigometro meno 19, rotometro 91%.
4: Secondo me ti sei dimenticata il leone.
0: È un attimo, gemelli, sole, mare, divertimento, vi ha fatto bene, se potete continuate, d'altronde insomma è una di quelle cose a cui è impossibile rinunciare, lasciate il lavoro in panchina, saltate nella mischia se potete, buttatevi in mezzo al casino, sfigometro meno 20, rotometro 98%.
3: Io impazzisco ragazzi, impazzisco!
0: Cancro, energia al massimo, siete molto interessanti, le nuove situazioni vi portano un pochino di stress, però voi non esagerate e andate dritti come treni, sfigometro meno 14, rotometro 38%.
3: Non hai detto il cancro!
0: L'ho appena detto. Leone, siete creativi, siete coraggiosi, fatevi rispettare e vedrete che settembre sarà tutto in discesa. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
4: Secondo me ti sei dimenticata il leone.
0: Che palle, Vergine. Luna nel segno, avete i riflettori tutti su di voi, mente tranquilla, migliorate magari facendo dei corsi, delle terapie, ovviamente incentrate su di voi. Sfigometro meno 18, rotometro 97%.
5: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.

0: Bilancia, la luna amica vi dà energia. Se avete qualche divergenza, non importa, risolvetela, usate la comunicazione come vostra arma vincente. Sfigometro meno 18, rotometro 85%.
1: Mi piacerebbe risentire l'urlo di Carlotta verso il camionista.
2: Andiamo!
0: Non sono io questa. Scorpione, avete un bel po' di dubbi su qualsiasi cosa vi capiti sotto mano. Fatevi aiutare da chi vi sta intorno, da chi vi vuole bene. Spigometro meno 15, rotometro 62%.
3: C'è una decompetente.
0: C'è una decompetente. Sagittario, questo oroscopo vi protegge, però non possiamo neanche fare i miracoli, ragazzi. Non possiamo fare tutto il lavoro per voi. Cercate di portare a termine i vostri compiti senza complicarvi la vita. Spigometro meno 16, rotometro 67%.
4: Cos'è? Reparto geriatria stamattina.
0: Capricorno, energia al top, la luna, Marte, Giove, Mercurio, Saturno, tutti quanti sono un team di supereroi che vi supportano, vi tengono belli alti. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
5: Ciao ragazzi, ma secondo me no, sto zitto.
0: Perfetto. Acquario, dovete rivedere un po' le vostre scelte, perché magari qualcosa è andato storto e forse va sistemato, va ritoccato, non stravolto, una piccola sistematina. Sfigometro meno 15, rotometro 42%.
6: Carlotta, cerca di trattare bene le persone, dai.
0: E poi Pesci, nuovi progetti, nuove prospettive. Avete voglia di buttarvi in qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Sfigometro meno 19 e rotometro 86%.
7: Ma quanto parli, Carlotta?
0: Ragazzi, questa situazione vi sta sfuggendo di mano. Cioè, sono la conduttrice, non è che posso stare zitta. Potrei, che potrei. Però, così.
8: Gemelli!
0: No.
8: No, ero sicura.
0: No.
8: Ariete!
0: No. L'ultima. No!
8: Come l'ultima?
0: Il Capricorno!
8: Perché
0: no,
8: l'ultima?
0: Perché era l'ultima possibilità. Veramente, Ale. Non andare mai al gioco dei pacchi, Ale, perché rischieresti di portarti a casa, che ne so, solo Gennarino. Capito? Cosa stai facendo? Perché lo hai fatto?

0: Buongiorno, allora che dite? Questa è la Family di Radio Company, c'è Ale De Biasi pronto che fa cosa e stiamo facendo un po' di esperimenti, che bello della diretta. E come sempre a quest'ora c'è il disco Alza Volume di oggi.
1: Ora alza il volume.
2: Ho sbagliato disco,
0: Ale,
2: Carlo.
0: Ti giuro. Cioè è bella questa canzone, però... per carità. Te di Giovanotti, bellissima. Però l'intento è dare la carica, non...
2: ho capito, ma ormai ho sbagliato, però.
0: Ormai le due parole gliele facciamo dire, non lo so.
3: A te che sei l'unica al mondo.
0: Bella, eh.
2: Mamma che bella.
0: Il tramontabile Giovanotti
3: in fondo, ad ogni...
0: Cosa?
3: Vabbè,
0: basta.
1: Ora alza il volume.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Ma un giorno alla settimana non puoi fare lo spigometro al contrario?
1: Ho chiesto, mi hanno detto di no. Mi dispiace, amici dei pesci, ma ho chiesto e mi hanno detto di no. Poi?
2: Ciao Carlotta.
1: Ciao.
2: Ciao Ale. E io sono Elisa.
1: Ciao, Elisa.
2: Una pisciolina. Ieri ho aspettato tutto il giorno che questa persona del passato venisse a trovarmi o a cercarmi. Ma non so voi, ma a me non è arrivato nessuno.
3: Non dirlo a me.
1: Tu non sei dei pesci, Ale.
3: Però il leone c'è stato.
1: Cosa c'entra? Amica,
3: simile.
1: Ma cosa... Amica, scusami, hai guardato nelle richieste di messaggi su Instagram? Che magari tu ti aspettavi messaggi su WhatsApp, però magari o è una chat archiviata, una persona bloccata, o magari devi guardare Instagram, sai che ci sono i messaggi, ci sono le richieste di messaggi, ma magari sta lì il messaggio quello da
3: messenger.
1: Questa persona. O Messenger, ma chi guarda Messenger di Facebook? Sono le 8 e un minuto.
4: Radio Company Time.
5: Breaking news. Femminicidio, suicidio sull'autostrada Barberino del Mugello nel Fiorentino. Un uomo ha lanciato la ex da un viadotto prima di gettarsi a sua volta mentre stava arrivando la polizia, allertata dalla donna. Resta alta la tensione Europa-Russia dopo l'episodio dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri Tajani paventa possibili influenze di Mosca sul voto e garantisce massima attenzione.
6: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
5: Gli USA prorogano il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al prossimo anno, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa con l'Iran non è una vera e propria guerra, mentre il premier israeliano Netanyahu dice la caduta del regime iraniano è imminente. Pallavolo, la Polonia ha battuto 3-1 l'Olanda e sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di domani degli europei femminili. Turchia-Serbia l'altra semifinale, domenica la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Company. Spot.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru,

0: Mamma mia Carlotta, come ti aggrappi sugli specchi.
1: Ero zitta, nel senso, poi io non... Ah, non si può più dire. Ragazzi, posso dire? Non si può più dire niente. Buongiorno, questa è la Family. Come state? Io, che mi preoccupo sempre per voi. E tu, Ale, come stai?
2: Io sto bene, dai.

0: Buongiorno amici, questa è la Family, ma De Biasi, quali sono le ultime dall'America? Prego.
1: Tante notizie dall'America. Trump si sta divertendo con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, abbiamo visto che si sta divertendo. Ma sono contenti noi che lui si stia divertendo, guarda. Veramente. Buongiorno amici, come state? Come va? Questa è la Family di Radio Company dalle 6.30 fino alle 9. Io sono Carlotta e come c'è Ale De Biasi e questo spazio è tutto dedicato a voi. È dedicato a voi con il raga non c'entra niente, ma lo sapete, il venerdì siamo liberi, a briglie sciolte, potete dire tutto quello che vi pare piace, i messaggi non devono essere necessariamente legati tra loro, tanto noi li ascoltiamo tutti e li leggiamo tutti, tipo...
2: Raga non c'entra niente, ma è iniziata la festa della birra caonera ad Adige, Chioggia!
0: Belle, belle, belle, sagre, feste, poi...
3: Un messaggio per Carlotta. Carlotta, so che non c'entra niente, ma se vuoi un consiglio per lo svezzamento, noi siamo molto, molto, molto, molto pratici, per cui se vuoi chiamami che ti spiego come fare. Ciao!
0: No ragazzi, guarda, anche perché posso... Allora, grazie mille. È che arrivano consigli veramente da tutte le parti. Penso che poi alla fine, come in tutte le cose, seguiremo un po' il nostro istinto. Poi...
4: Ciao raga, non c'entra niente, ma ormai sisma, le ore contate. Lunedì tornate a pieno ritmo tutti e tre. Che bello. Ciao.
0: Sì ragazzi, ormai le ferie sono un bel ricordo per tutti quanti. C'è chi scrive: ciao raga, non c'entra niente, ma ieri sera ho ritrovato in soffitta lettere e biglietti di auguri della mia ex compagna con cui ho convissuto per 16 anni. Ora non lo è più da 2 anni abbondanti, li ho riletti e emozionandomi ancora, immaginando con l'emozione di una parte di vita che mi accompagnerà per sempre. Poi li ho gettati via. Dopo l'emozione mi immagino li buttati nel caminetto. Perfetto. Come?
1: Sei rimasto un po' male.
0: Vabbè dai, insomma, bisogna anche andare avanti. Cristian, hai fatto bene. 3332688688. Allora amici, come avete potuto sentire, questo spazio è molto libero, quindi i vostri raga non c'entra niente, ma ci aspetta.

0: Corri, Whisper su Radio Company. Ancora un po' dei vostri messaggi per il raga non c'entra niente ma.
1: Raga non c'entra niente ma. Family, buon venerdì a tutti. Sabato e domenica si sta a casa, meno male. Ritornato da una settimana di ferie. Un disastro di lavoro. Comunque, Miriam, ciao, buon venerdì.
0: Ciao Miriam, buon venerdì, vai.
2: Raga, non c'entra niente, ma perché anch'io un giorno non posso comparire in qualche notizia di giornale con scritto gratta, un gratta e vinci da 2 euro e vince 1 milione di euro? Perché?
0: Hai proprio ragione. Allora, non, ovviamente non ci sarebbe la tua foto perché sai che non si fa mai il nome del vincitore. Però anch'io ogni tanto sogno e penso. A parte che per vincere bisogna giocare, io devo dire non gioco mai. Però anche ogni tanto sogno e penso: ma cioè, ti immagini quella. Oppure i tuoi genitori che ti dicono: bene, ora che hai 35 anni, perché io vado ormai per i 35, è arrivato il momento di dirtelo. Noi siamo miliardari. Ti abbiamo tenuto segreta questa cosa per tutti questi anni solo perché volevamo responsabilizzarti, volevamo farti capire il valore del denaro e del lavoro, ma la verità è che noi siamo ricchissimi e non serve che lavori. Io ancora un po' ci spero, cioè non si sa mai. Mamma, papà, se me lo dovete dire, fatelo, perché io ormai sono pronta, mi sento responsabilizzata.
3: Ciao raga. Buongiorno. C'entra niente, ma martedì è festa e io lavoro lo stesso. Ciao.
0: Ma come martedì è festa? Ma che festa è martedì? Scusami, l'8 di settembre, ma che festa è martedì? Forse sarà il patrono di...
4: Forse con l'8 dicembre?
0: Esatto, guarda che siamo solo a settembre, l'Immacolata manca ancora per l'Immacolata. So che le temperature possono farti possono ingannarti. Ieri ero in centro a Treviso, Ale, e guardando le vetrine dei negozi d'abbigliamento che hanno solo maglioni, adesso mi veniva veramente il prurito. 3332688688, numero che vi serve sempre per mandarci i vostri messaggi. In questo caso i vostri raga non c'entra niente ma... La

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: questa è Dracula su Radio Company nella Family. Allora sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, buongiorno. Family. Raga, non c'entra niente, ma a Vicenza martedì è festa, la diocesi. Sì. Io mi sono presa anche lunedì, per cui weekend di 4 giorni.
0: Ma hai fatto super bene.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Ragazzi!

0: freddo.
1: I sassi e le luci, no? Comunque Vicenza, quindi, ok. C'è chi scrive, raga, non c'entra niente a proposito di questo. Ma lo sapete che da quest'anno il 4 ottobre è tornata ad essere festa nazionale, saremo a casa? Sì, ma se non sbaglio, perché è la festa di San Francesco che è tornata ad essere una festa nazionale.
2: Ma da quest'anno? 2026?
1: Sì, però quest'anno il 4 ottobre casca di domenica, ecco, ve lo volevo dire. No, l'ho già controllato, Ale, perché ormai io non uso più la tastiera, uso il cellulare, perché sono una signora Fletcher molto, molto smart. Poi?
3: Raga, non c'entra niente, ma domani si parte per la strada del Prosecco. Giretti in Vespa in compagnia e poi si torna domenica. Ciao, ciao!
1: Giretti in Vespa in compagnia, lei ovviamente passeggera, un po' alticcia, perché giustamente la strada del Prosecco devi sempre essere non il guidatore, la zavorra, la passeggera, poi.
4: Non c'entra niente, ma domani alle 11:30 io ed Elisabetta andiamo a nozze. Ciao ciao, da Roberto ed Elisabetta, ciao ciao.
1: Ma auguri ragazzi, poi lunedì vogliamo le foto, vogliamo sapere cosa avete fatto, vogliamo sapere come mai non avete scelto De Biasi come DJ, perché ragazzi, De Biasi, si sta facendo la casa con i vostri matrimoni, ve lo dico.
2: No, non
1: quindi.
2: Dire così, dai Carlotta.
1: No, ok, scusami. Ale De Biasi, ha sposato la causa. Lui ama essere DJ dei matrimoni, lo fa per passione. Per passione. Solo esclusivamente. Esatto. Anche questo forse è troppo, vero? 3332688688. Dai amici, tra un po' arriveranno anche Vittorio Ferro e gli amici 3B Meteo. Nel frattempo, come sempre, i vostri raga non c'entra niente, ma... Radio Company.

0: Anna e Fabri Fibra, questa è Antidroga. Buongiorno amici, buongiorno Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Tutto bene?
1: Tutto
0: pronto e carico
1: bene
0: per il weekend?
1: Certo, certo, soprattutto perché abbiamo il nostro Meteo Pro, Paolo Corazzon di 3B Meteo.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Eccolo. Buongiorno qua. Paolo.
1: Buongiorno.
3: Io sono un Meteo Bro, sì, mamma mia,
1: sì,
3: ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Io non
3: davvero.
0: Paolo, io non mi prendo la responsabilità di quello che dice Vittorio.
1: Un amico di fiducia.
3: Quello fai bene, anche io non lo farei. Allora, buongiorno a tutti.
1: Ma neanche io comunque, a dire la verità.
3: Ah,
1: io
3: ok. Alla vedi, la saggezza.
1: Caro
3: allora,
1: Paolo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Parliamo di un weekend bollente, ancora una volta. Qua l'estate non finisce più. Avremo temperatura ancora una volta ben al di sopra della norma in tutta Italia. Sì, ma si parla di 36-37 gradi questo fine settimana, eh? Sto parlando della bassa pianura padana, quindi il basso Veneto, l'Emilia, la bassa Lombardia toccheranno appunto questi valori. Già da oggi, ma ancora più domani probabilmente sarà giornata più bollente, ma anche andando verso il centro-sud la situazione non cambia. Quindi riguarda tutta Italia, c'è sempre questa alta pressione nordafricana che insisterà anche all'inizio della nuova settimana, fino a martedì compreso.
1: Sì.
3: Poi finalmente, io dico perché io non ne posso più, da mercoledì le temperature inizieranno a calare, da prima al nord e poi da giovedì e venerdì anche al centro-sud. Non è che sarà la fine dell'estate, però torniamo su valori un pochino più normali per settembre e piano piano tornerà anche un po' di pioggia e speriamo, perché ne avremo anche un gran bisogno. Quindi diciamo che da mercoledì andiamo su condizioni più normali, che non è, ripeto, la fine dell'estate, però sarà insomma un qualcosa di più umano, come dire.
0: Quindi ecco, possiamo aspettarci una fine di settembre un po' più fresca? Un po' più
3: non
0: quasi
3: dovrebbe,
0: autunnale.
3: Dovrebbe, perché se andiamo avanti così c'è da
1: una supplica, questa
0: quindi è una supplica,
1: sì, esatto. No,
0: sì,
1: anche perché ieri pomeriggio era il Lido di Venezia, no? E lì vabbè c'era laguna, umidità, eccetera, ma sembrava inizio luglio più che inizio settembre.
3: Sì, infatti, non ci sono più non solo le mezze stagioni, ma anche le altre.
1: Grazie per avercelo detto, Paolo.
0: Grazie mille, Paolo, buon lavoro a 3B Meteo.
1: Ciao, grazie.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.

0: campista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Company!

0: Il mondo su Radio Company nella Family, ultimi 20 minuti di Raga, non c'entra niente. Ma
1: ciao Raga, non c'entra niente, ma volevo fare un saluto a Simo che è qui in macchina con
0: ciao,
1: me
0: Simo.
1: Che è sempre che si lamenta e un salutone anche a Filippo che sta andando a fare il ritiro con la squadra del rugby. Ciao bimbi, vi voglio bene. Ciao, buona
0: ciao,
1: giornata
0: bimbi.
1: A tutti.
0: Ciao bimbi, guarda, posso dire, io empatizzo molto con chi si lamenta e empatizzo meno con il ritiro per la squadra del rugby, ma solo per la fatica fisica. E poi
2: raga, non c'entra niente, ma anche a voi nella vita di tutti i giorni capita di parlare come la soundboard di Ale De Biasi? Ad esempio, Carlotta inizia a trottare in festa cornina oggi, oppure sì, è tutto quello che c'è dietro, no?
0: Sì, allora, non so gli ascoltatori, questa è una domanda che noi dobbiamo fare agli ascoltatori, perché indubbiamente noi parliamo, cioè è ovvio, noi parliamo spessissimo con come i nostri effetti.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto che noi parliamo spessissimo come i nostri effetti, soprattutto quando parliamo tra di noi. Diciamo che almeno, Ale, quante volte al noi durante il nostro programma ci diciamo, sismo, sì.
4: Sì, è vero, ormai fa parte del nostro linguaggio.
0: Sì, proprio fa parte, no? Sisma, sì. Nel frattempo, raga, non c'entra niente, ma Ale De Biasi ha avuto per tutta la puntata la maglia al contrario e non ce ne siamo accorti, se n'è accorto Vittorio Ferro.
4: Devi proprio dirlo in diretta, vero?
0: Sì, ma tra l'altro non sapevo che questa maglietta avesse queste scritte.
4: Adesso cioè, sono comparse un po' di scritte adesso.
0: Bello, sembra che hai fatto un cambio d'abito come le spose, esatto. Poi chi c'è?
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto che ha fatto un cambio d'abito come le spose.
2: Raga, non c'entra niente.
4: Ho sbagliato vocale, scusami.
5: Raga, non c'entra niente, ma oggi ultimo giorno di centro estivo. Via così, ciao.
0: Ma a dirlo con questa gioia, secondo te era un animatore del centro estivo? Secondo me sì, poi chi
6: ciao
0: c'è?
6: Ciao company, non c'entra buongiorno niente, ma tanti auguri Roby, buon compleanno.
0: Auguri Roby, vai vai vai.
7: Caro Ale, abbiamo una roba in comune. Lui va a suonare i matrimoni per amore, io vado al lavoro per amore dei soldi.
0: Cioè, beh, amico mio, continuate ad avere una cosa in comune, perché anche lui, cioè non è che vai in matrimoni per Ale,
4: per divertimento,
0: per divertimento, cioè comunque col divertimento non paghi le bollette, eh?
4: Esatto.
0: Cioè il riscaldamento a pavimento che ti stai facendo non lo ripaghi mica con la passione. Ma se c'è un riscaldamento a pavimento?
4: Certo,
0: scusatemi. Ci sarà la piscina a casa tua, Ale?
4: Certo.
0: Ma tipo,
4: di cosa stiamo parlando?
0: Ma la piscina a sfioro, dimmi che è una piscina a sfioro sul rooftop.
4: No,
0: effettivamente non è quello. Però vabbè, comunque abbiamo altri messaggi.
4: Basta,
0: o andiamo,
4: Ale? Li mettiamo dopo.

0: Show me love. C'è qualcuno che scrive: raga, non c'entra niente, ma vi pare giusto che io ero qui, mi stavo pregustando le mie 3 giornate libere senza uomini, invece ieri sera mio marito mi tira il pacco finendo in pronto soccorso con il piede, non si sa se è rotto oppure se insomma è successo qualcosa, si salta il ritiro, mio figlio non va via. Che palle, ma quindi lei stava pregustando semplicemente un weekend da sola in cui può stare in silenzio per 3 giorni infilati, mangiando tutto quello che le pare senza dover pensare a nutrire anche le persone che vivono con lei. Vabbè, rimandato però, amica, non annullato, rimandato. Poi chi c'è?
1: Raga, non c'entra niente, però 2 settimane senza sisma, yahoo, spumeggianti.
2: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta lunedì torna che ti rimette in riga,
0: Ah cavolo, sì, veramente. Lunedì, basta, finita la pacchia.
3: Finita la pacchia in tutti i
0: ma
3: sensi.
0: Ma anche per te è finita la pacchia.
3: Lo so,
0: perché...
3: soprattutto
0: per te, infatti. Cioè, diciamo che questi... Devo dire che comunque le settimane, quando siamo io e te, Ale, alla fine si rivelano sempre rilassanti. Un gran relax. Comunque, ragazzi... Puro divertimento, veramente, pura energia, puro divertimento, pura professionalità, tra l'altro diciamolo Ale, la professionalità, che cos'è? Veramente. Comunque lo scherzo sarà, secondo me, molto riuscito. I vostri messaggi sono perfetti, sono top, ce ne sono arrivati tantissimi. Dobbiamo solo decidere quando metterli in onda, io direi orario dei sommersi,
3: esatto.
0: Subito.
3: 6.35, 6.45, così.
0: Sì, diciamo che tra le 6.35 e le 6.45 di lunedì gli facciamo lo scherzo, poi per quelli che lo vogliono recuperare lo ritrovate più o meno dal pomeriggio in podcast attraverso la nostra applicazione.
3: Oppure puntate la sveglia alle 6.35.
0: Che mi siete bravo! Senti. Oppure vi puntate la svegliate un pochino prima. Esatto. Detto questo, amici, ormai io direi che possiamo prenderci una pausa e tornare tra poco con i saluti. Che dici, Ale?
4: Beach Club.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Giorgiale De Biasi, ma tu la senti un po' questa nostalgia del nostro momento? Proprio io, te, te ed io?
1: Un po' sì,
0: ma...
1: dai.
0: Ma noi abbiamo Viviana che viene.
1: Arriva Sisma lunedì.
0: Perché
1: ma
0: lunedì quando? Torna Sisma,
2: ah,
0: lunedì.
2: Torna. Ragazzi, sì. Quindi è l'ultimo vostro tête à tête.
0: Sì, il nostro ultimo tango d'amore.
2: Mamma mia. Vabbè, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, mettere delle candele. Volete che vada via? Se volete vi lascio soli no, anche le, per no. le prossime due ore. Tranquilli.
0: No, Vivi, no, no Vivi, perché noi ci dobbiamo adesso abituare a non essere okay. più lui ed io. Quindi, cioè, dai, un piccolo, dai. Sai, piedino nel mare, così per riabituarci.
2: Allora resto.
0: Vi lasciamo con Viviana e il suo company Matinee. Noi torniamo in formazione originale lunedì mattina dalle 6:30 puntuali. Grazie De Biasi, grazie a voi. Ciao amici, buon weekend. Sono le 9 in punto.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 i dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru.

che lo sapete, per noi matti del mattinè comincia ora, anche se siamo in ufficio, anche se siamo al lavoro, anche se siamo lì che facciamo le nostre cose come tutti gli altri giorni. No, è diverso, perché noi mentalmente siamo già fuori, siamo già nell'outside, capito? Siamo... Ah, è da lunedì che è così? No, è una cosa graduale. Lunedì iniziamo timidamente a dirlo, per poi arrivare al martedì, mercoledì on top dello scivolo, giovedì vigilia del weekend, e oggi è ufficiale, venerdì 4 settembre 2026. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, quindi formazione incredibilmente originale, sapete che succede random, non si può mai sapere quello che accade all'interno della nostra trasmissione, dei matti del matinè che siete voi. Ma cosa farete quindi questo weekend a Nastro? Dove sarete? Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Farà caldo anche questo fine settimana, eppure questa, devo dire, non è una novità. E allora dai, cominciamo subito. Diteci se volete cosa farete a Nastro, però a fondo, ad ons, come direbbero i francesi, questo weekend, se avete già un programmino, un progettino, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. C'è Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Company.

che bello, dai. Grande Andrea. E poi Filippo da Udine invece manda un po' di foto dello scorso weekend. Eravamo a Marano Lagunare, ci siamo divertiti tantissimo. Si può vedere anche, ci sono le testate.

0: possano soffrire il caldo, magari insomma sentirsi male, non stare bene, non riuscire a seguire le lezioni a causa di questo, si potrebbe tagliare la testa al toro iniziando più tardi, posticipando. Dopo andiamo a fondo di questa notizia, di questa petizione nel dettaglio. Vorrei sapere da voi, matti del mattino, però, che ne pensate? La cosa vi terrorizza? Vade retro Satana, che non vedete l'ora di riportare i vostri figli a scuola, anche perché così siete più liberi di lavorare, di fare le vostre cose mentre loro sono lì a seguire le lezioni? Oppure siete favorevoli? Potrebbe essere un'idea comunque giusta. Se vi va, ci mandate un messaggio o un vocale al 333 2688 688. A tra poco.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

dai, che questo weekend magari qualcuno se ne andrà proprio a fare un tuffetto tra le onde, visto che il tempo ancora lo permette. E probabilmente lo permetterà anche nelle prossime settimane, si prevede ancora caldo. Beh, per quanto riguarda l'inizio della scuola, che ormai non è lontano in teoria, c'è una petizione che sta circolando sulle piattaforme online.

0: Sentiamo voi matti del mattino che ne pensate. Scuola il 1 ottobre? Sì oppure no? Posticiparla, vai.
1: Ah, certo che sì. Mandiamo pure le scuole e mandiamo i figli ai centri estivi.
0: E chi paga?
1: Che la maggior parte si tengono fuori, sotto gli alberi, anche all'ombra, ma non dappertutto. E sempre al caldo, giusto così. Tanto per...
0: Va bene, quindi non ho capito se era ironico. Era ironico. Sì. Mario dice sì, era ironico. Quindi vabbè, lei è contraria. Ma più che altro, ragazzi, cioè, farla slittare a ottobre significa che poi la scuola finisce a luglio, perché il mese in qualche maniera lo dovrai recuperare. Cioè non è che lo cancelli così. Uè, alcuni ragazzi magari ne sarebbero felici.

0: altrimenti.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Spostare qualche giorno a scuola. Allora noi che lavoriamo in fabbrica con 45 gradi, infatti, perché sei in mezzo alle macchine, cosa dobbiamo fare? Spostare anche noi? Ma per piacere, abituiamo questi ragazzi a un po' anche... tra virgolette sofferenza. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, quindi secondo te li stiamo viziando troppo? Cioè non è che al minimo problema, alla minima difficoltà bisogna subito accontentarli? Secondo te non è così drammatica la situazione? Un po' di caldo si sopporta, un ventaglietto, che ne dite? Col libro, col quaderno vi potete fare tipo ventaglio. Sentiamo,
2: sì, se non ho capito male, ecco. Stavi parlando della petizione per portare i bambini, gli alunni a scuola perché fa troppo caldo.
0: Esatto.
2: Ottobre. Ma mi è arrivata ieri su change.org,
0: sì, proprio
2: ma
0: lì.
2: Abbiamo anche risposto.
0: Hai risposto?
2: Sai che puoi commentare il perché rifiuti questa petizione, perché la trovo una cosa veramente fuori. Cioè si parla di scuola solo per ste minchiate, ecco. Qua nessuno parla di scuola per quanto riguarda l'istruzione. Ma sono a casa da 3 mesi, li vuoi lasciare a casa a 4 mesi?
0: 4 mesi?
2: Mi tirano giù le tapparelle, gli scuri, attaccano un ventilatore e poi che investano sulle strutture della scuola.
0: Ecco, mi sento di dire su questo hai ragione. Ma comunque 6.000 firme per il momento, 6.000 adesioni, non sono tantissime, ma insomma questo vuol dire che ci sono anche genitori favorevoli. Magari anche voi matti del matinè, sì, perché no, perché? Messaggi vocali 333 2688 688.

0: con Makes Me Wonder qui su Radio Company, le 11:33. Ci fermiamo
1: un attimo,
0: qualche istante.
1: Sì.
0: Vi ripetiamo il numero comunque se vi va, che è il 333-2688-688.
1: Ricordandovi la domanda, ovvero chi delle star di Hollywood oppure attori italiani vorreste incontrare e soprattutto perché?
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
12: Fino a ieri l'informazione locale poteva

0: solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Snack Giulio Pegoleo e DJM che è in regia in sede.
1: Noi invece ci troviamo, lo ripetiamo, al Lido di Venezia per la mostra del cinema di Venezia, l'83esima edizione. Lo ripetiamo perché c'è chi ci sta scrivendo al 3332688688, ci ha appena scritto: dove siete? Non vi trovo. Allora, in questo momento siamo in studio, giustamente, per poter trasmettere. Tra un paio d'ore però ci potrete trovare, così avete anche tempo di venire, a Villa Nidiolo.
0: Villa Nidiolo, dove c'è ovviamente tutto lo spazio Camin Sun, che ringraziamo
1: tantissimo,
0: tutto
1: sono
0: lo staff,
1: magici.
0: Sono meravigliosi ed è una collaborazione stupenda, e praticamente è dietro il Palazzo del Cinema.
1: Esatto.
0: Guardando il Palazzo del Cinema c'è una vietta a sinistra, prendete quella e trovate Villa Nidiolo.
1: È una villa bellissima, tra l'altro si può fare una passeggiatina, ma credo all'interno, e soprattutto c'è il nostro stand lì con il baretto, quindi ci potete venire a trovare, saremo lì, ripeto, magari tra un paio d'ore.
0: Allora, leggendo i vostri messaggi a proposito degli attori, insomma, comunque le celebrità che vorreste incontrare, almeno vedere una volta, è perché c'è chi scrive Keanu Reeves. Vabbè, insomma,
1: ma è vecchia.
0: Pensa che
1: Keanu
0: sia, Keanu, ma se, penso sia davvero una bella persona e vorrei parlarci un po' e avere le sue opinioni sui fatti del mondo.
1: Sai che non è l'unica persona che ha scritto Keanu Reeves, molto quotato tra i messaggi. C'era chi diceva anche: mi basterebbe solo stringergli la mano, mi dà l'idea di essere una di quelle persone che ti fanno tornare fiducia nell'umanità.
0: E la delusione trovandola sudata, però
1: vabbè, solo perché hai capelli unti.
0: Non hai capelli unti, perché il sudore
1: è sudato.
0: No, ma quando si suda con i capelli lunghi i capelli accumulano.
1: Ma
0: allora, chi dice Luca Argentero che ha un sorriso che conquista,
1: sì,
0: puoi tenerti il calco quello che ti impronta, che ti fa il dentista
1: quando lo incontri. Scusa Luca, mordi questo. Sapete che Luca Argentero l'altra notte l'ho sognato.
0: Eccola.
1: Ho sognato la versione giovane, giovanissima di Luca Argentero, anche se donne all'ascolto e uomini a cui piacciono gli uomini all'ascolto, fatemi sapere se siete d'accordo con me. Luca Argentero ad oggi è come il vino, cioè con gli anni migliora sempre di più, sempre
0: sì,
1: più buono. Io in realtà l'ho sognato nella sua versione giovane che ci provava con me. Ho detto: oddio, che meraviglia. Poi ho aperto gli occhi, mi sono girata e c'era il mio compagno con la bava, con la barba incolta. Ho detto: no.
0: Allora senti, abbiamo un messaggio vocale proprio che incarna la reazione,
1: sì,
0: di Keanu Reeves dopo questo incontro.
2: Io vorrei trovarmi davanti Giulio Pego e andrei in brodo di giuggiole.

0: Oh, sempre da ridere a me.
1: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Oh, Ernia. Ernia è finito. Ernia, sì, ecco, fatto. Fai una telefonata perché poi ci aggiungi sempre qualcosa. Un nuovo singolo per Ernia con sì. Dedica. Che
0: no,
2: c'è?
0: No, niente, mi fa ridere quando si sente al microfono il.
2: Sì.
0: Perché stai prendendo fiato per disannunciare il disco e poi in realtà non finisce mai.
2: No, l'asma. Attenzione, allora alcuni due messaggi veloci, veloci perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Allora, per esempio, Jason Statham.
0: C'è stata
2: dice che
0: non si capisce mai dove va quell'H di stata. Ovunque tu la metta va bene. Comunque.
2: È un'onomatopea.
0: Certo.
2: Onomatopea, allora Lorena dice: incarna il mio uomo ideale.
0: Ah, beh, un bel macio pelato. Direi.
2: Sì. Virile.
0: Poi c'era chi diceva Brian Cranston. Brian Cranston, io non lo conoscevo, non conoscevo il nome dell'attore, ma appena l'ho cercato è Walter White di Breaking Bad.
2: Ah, ok.
0: Chissà se anche per lei è l'uomo ideale.
2: Ma non lo so.
0: Proprio per quello che fa nella serie. Chissà. Magari stiamo parlando con un eroinomane.
2: Ah, ok.
0: Non lo possiamo sapere.
2: No, vabbè. Insomma, almeno sta fermo.
0: Vabbè.
2: Poi niente. Poi Denzel Washington, Angelina Jolie. Insomma, ci sono tanti altri. Mentre Angelina Jolie che ti guarda sempre con questo occhio un po' vitreo. Cosa pensa.
0: No, ma per favore, non puoi trovarle i difetti anche ad Angelina. Non puoi essere così cinico. Non puoi essere così cinico da trovare difetti anche ad Angelina Jolie e rompere le balle anche ad Angelina Jolie.
3: Su Radio Company,
4: come on!
3: L'estate da mordere.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Skill con La testa gira, il nostro successo del presente, per il passato invece Irene Kerr con Fame.
1: Irene.
0: Senti, c'è un problema, un dubbio che sta attanagliando delle persone, quindi ovviamente noi lo condividiamo. Buondì Leo, ma Julie dov'è finita? È
1: sono
0: scappata
1: qua
0: per caso con Giorgino Clooney?
1: Ah, oh, magari ragazzi.
0: Sì.
1: Vorrei proprio dirvi che è stato Giorgino Clooney a rendermi afona. E invece, signore e signori, no.
0: Perché? Perché urlavi da lontano, come la povera
1: sì, speravo per altro, ma
0: sai che George Clooney assomiglia a mia zia?
1: Ma dai,
0: un pochettino,
1: dai, presentamela.
0: Sì.
1: Io cambio sponda subito se mi presenti tua zia. Sono le 12 da un paio di minuti, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20:45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como, reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
4: Aspettiamo una partita difficile, perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Company, che passa?

0: Becky, senti come mi viene bene col catarrino.
1: No, ma
0: Becky, non mi è mai venuto così bene da quando ci conosciamo. Becky,
1: se vai avanti così da domani fai anche le bolle.
0: No, è perché magari mi stappa anche. Magari se passo tutta la giornata a dire Becky, magari passa. Sì, chi lo sa. Il disco era Te Olvido Lala, il disco che apre la nostra seconda e ultima ora insieme. Buongiorno amici, se vi siete appena collegati, state ascoltando Snack, Giulie Pego e Leo in diretta dal Lido di Venezia, Martino invece in regia a Radio Company.
1: Allora, siccome volevamo farvi notare, insomma, che è il 4 di settembre, abbiamo anche l'almanacco del giorno e quindi sentiamo cosa ci dicono.
2: Buongiorno! Venerdì 4 settembre 2026,
0: oggi
2: Santa Rosalia. E ricordate, non dovete essere grandi per iniziare, ma dovete iniziare per essere grandi. Ciao.
0: Questa l'ha letta in uno di quei biscottini portafortuna dei cinesi,
1: sì.
0: Oppure nei baci perugini.
1: Scusa, ma smetti di mettere sti corvi che portano male. Uffa. Quindi quei biscottini là dice
0: mettiamo un po' di musica intanto.

0: My Body Isn't Ready. Speriamo che sia pronto tra un po', perché altrimenti sono quelle canzoni, scusami, che lasciano l'angoscia.
1: Ma se ho capito, tu non puoi dire l'augurio.
0: No, no, no, che sia pronto, nel senso che dici, guarda, adesso non sono pronto, speriamo che arrivi. Vabbè.
1: Ecco, dai, magari gli porta bene il fatto che sono le 12:12. Sapete che io ci credo a questa cosa, che porti bene a qualcuno di voi. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: con On The Floor qui su Radio Company a Snack. Perché stai ridendo?
1: No,
0: già,
1: lascia stare, lascia stare, non
0: ti
1: importa.
0: Ti viene la ridarola ogni volta che disannuncio un disco.
1: No,
0: perché?
1: No, perché in più so quando hai cominciato con Sono Jennifer Lopez. Piacere.
0: Vabbè, guarda.
1: Non me ne ero mica accorto che fosse Jennifer Lopez.
0: E
1: però,
0: invece, tornando
1: no,
0: serio,
1: però balli ecco, molto meglio di Jennifer Lopez.
0: E le chiappe sono molto più grandi. E quindi stai
1: non
0: zitta.
1: Non è vero, solo dovresti assicurarle. Allora, come ha fatto lei?
0: Ho detto che sono grandi, non belle. Che sono molto più grandi, non molto più belle. Ecco. Se fossero molto più belle le assicurerei anch'io, però sono solo enormi.
1: Vabbè, noi andiamo nei particolari in tutto questo.
0: Ci teniamo a fare una cosa molto molto importante. Siccome tra pochissimo si giocherà come di consueto, 50 euro saranno in palio per voi e ormai conoscete tutto quanto, abbiamo un minutino di tempo da dedicare a dei ringraziamenti.
1: Allora, volevamo ringraziare tutto lo staff di Coming Soon con cui sì, in questi giorni abbiamo diviso questa avventura bellissima, per noi la prima volta tra l'altro alla Mostra del Cinema di Venezia. Veramente sono tutti meravigliosi, ci hanno accolto tra l'altro una squadra che lavora da tanti anni insieme, sono
0: infatti
1: bravissimi.
0: È una realtà comunque estremamente grande, estremamente professionale, perché stiamo parlando di Coming Soon, quindi mica bruscolini, mica pizza e fichi, e invece un'umanità e un'organizzazione, un calore tale da averci fatto sentire a casa tutta la settimana.
1: Allora,
0: ci tenevamo molto.
1: Noi ovviamente a malincuore questa sera andremo via da Venezia, insomma in questi giorni troverete ancora dei nostri contributi, però la settimana prossima passeremo il testimone ai Bischelloni.
0: Ah sì, Radio Company
1: loro,
0: ovviamente c'è fino alla fine della mostra, fino al 12 settembre, a raccontarvi il festival sia dall'interno e quindi raccontarvi in diretta com'è l'atmosfera, sia sui social. Vi ricordiamo di seguire la pagina di Radio Company su Instagram per tutti i contributi.

0: Anna Maradona e Pelé qui a Company Snack. Allora siamo pronti per giocare, quindi tra poco metteremo in palio i 50 euro in buono spesa grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Quindi rimanete con noi e memorizzate il numero, che è sempre il 333-2688-688.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni, 4 anni buttati, liquida la leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni.

0: Allora, abbiamo delle segnalazioni veramente interessanti. Ciao. Se penso al mio tormentone, può essere Buon Vento di Jovanotti Alfa oppure Canzone Estiva di Annalisa, Daniela. Però Jovanotti Alfa ce lo teniamo buono oltre alla Canzone Estiva.
1: Sentiamo un sample.
0: Aspetta, aspetta, perché c'è qualcun altro che mi sta segnalando sì. La canzone di Giove. Per me la canzone di Giove è Alfa, perché mi immagino proprio il viaggio. Cioè c'è gente che dice proprio il viaggio. Buon

0: Lo sai che mi sembra cantata da Benedetta. È diventata una canzone da cartoni animati.
1: Senti, cioè, ma domanda.
0: Mi fa questo effetto.
1: Quando lui dice mi ricordi una, mi ricordi Dua, è perché gli ricorda Dua Lipa?
0: Non lo so, non mi chiedere questa. Non mi chiedere questa cosa
1: perché
0: che non
1: si
0: lo so.
1: Dice uno, Dua, però una, due, tre, quattro. Però secondo me cita Dua Lipa. Va bene, allora attenzione perché adesso arriva il momento trash della giornata. E devo dire che questa canzone qui era partita molto in sordina, era rimasta quieta. Poi in questi ultimi giorni improvvisamente si è risollevata. Di che canzone stiamo parlando?
0: Questa era Amalfitana, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Senti che capolavoro.

0: se ce la facciamo sentire, che siamo un po' tirati coi tempi. No. Vediamo. Eccolo, grazie. Agostiera Maffitania non da può puntare a
1: Milano. Sì, ma non è che...

Stiamo eleggendo, attenzione, attenzione, signore e signori, il tormentone dell'estate 2026. Se avete una proposta, ce la fate al 333-2688-688. Ci volete dire il titolo? Ci volete spiegare la motivazione? Ce lo volete canticchiare, che così noi deduciamo qual è? Siamo qua a vostra disposizione e leggiamo il tormentone dell'estate 2026.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Company.

0: capito. Allora, prima di fare, come dire, il momento elettronico, volevi dirne due o tre, se non sbaglio?
1: Beh, è legato al momento elettronico, perché allora c'è chi mi scrive: ragazzi, intanto mi ha mandato, l'ascolto sempre voi comunque rigorosamente, scrive l'amica, un bacione Elena da Bassano, e poi c'era un'altra amica vicino che diceva: io ascolto sempre Ugel con Moving to the Sun, per me questo è il tormentone, grazie ragazzi.
0: Ok, poi abbiamo altro.
1: Poi dovrei fare l'amica.

0: vediamo la crassa, signora.
1: Vi dico subito, facciamo i conti nel frattempo, poi alle 2 quando ce ne andiamo chiudiamo con la canzone vincitrice, quindi dovete restare fino alla fine. Ma adesso è il momento del club degli ignoranti, amici.
2: Conte, sì? Il tormentone dell'estate secondo me è Fred Palma. La testa gira e gira gira
1: e gira gira.
0: L'altro riso.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate.
2: Gira.
0: Anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì vogliamo la definizione sbagliata, perché solo con la definizione sbagliata entrate nel club e qualcuno si porta a casa la testa.
1: Allora facciamo...
0: Vuoi fare una premessa sulla parola?
1: Se la parola... Allora, se la parola fosse ritornello, oggi è difficile.
0: Mi raccomando, perché c'è il rischio, quando la parola è composta, intanto di spezzarla in due, sapete che non potete farlo, no. E che siccome chiama molto, diciamo, ritornello al fatto
1: ritornello,
0: no. Se mi andate troppi su quella risposta là, sappiate
1: attenzione che rischiate il ban perenne da Stefano Conte. Detto questo, se la parola fosse ritornello,
0: a caso,
1: o ritornello o ritornellò, sì. Che cos'è la ritornello, le ritornello, lui ritornello, dice sì ritornello. 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi per entrare nel club degli ignoranti è proprio ritornello.
2: E gira gira, boh, e poi non so più niente.

0: tipico pantalone in velluto risvoltato fino al ginocchio.
1: Sì, giusto.
0: Moda autunno-inverno 2029-2030. Il ritornello è un ritratto di un piccolo tonno. Ragazzi,
1: questa chapeau,
0: Il ritornello è il gemello nato lo stesso anno ma non lo stesso giorno.
1: Ok.
0: Un po' una cosa particolare. Ciao company, il ritornello è il gioco nazionale dei bambini australiani quando lanciano il boomerang.
1: Ah, giusto.
0: Sì, il ritornello.
1: Perché lanci il boomerang, il boomerang cosa fa? Il
0: ritornello. Sì.
1: Ritornello. Il boomerang è ritornello. Sentiamo che c'è il citofono, dai.
2: Il ritornello è uno dei migliori vini del cartone. Ottimo queste calde serate estive.
3: Ritornello è un aggettivo per definire quelle persone che hanno un inizio e un principio di demenza e che quindi continuano a ripetere le stesse cose.
4: È un rito voodoo che si utilizza sul fornello con la fiamma accesa, si appoggia la bambolina voodoo sulla fiamma in alcuni punti e la persona che riceve, diciamo, il maleficio sente dolore, bruciore e varie zone del corpo.
1: Ok, interessante. Va bene, ragazzi.
0: Era un giallino,
1: c'era un giallino, sì,
0: perché ha detto più volte.
1: 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è ritornello.

0: Ciao Company, ciao Belli Conte. Il tornello che conta le persone quando entrano in un posto, c'è il ritornello che conta persone quando escono, ok? Tra l'altro ne perdono qualcuna anche, Marcello. Ritornello, il vuoto a rendere del tavernello. Ciao Nico. Negli anni 70-80 la televisione facevano Portobello, ma per chi non poteva vedere la rete 2 esisteva la replica, la radio, chiamata Ritornello. Ok? Questo è il nuovo film dopo Lessi, bello. Anche Nello torna a casa, la storia nel film Ritornello. Poi Ritornello è un formaggio spalmabile simile alla cascatella, un po' cascatella, scrivo, ma un po' più stagionato. Ottimo con marmellate e miele, Chiara. Poi dicesi ritornello, ombretta di vino novello bevuta al ritorno dalle ferie. Ne avremmo altri
1: tra poco, ne abbiamo tantissimi, ma tra poco torneremo con il vincitore.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Avevo quasi dimenticato.
1: Così? Come back now, here we go.
0: L'avevo quasi dimenticato.
2: Hai sentito che troppone? Allora, chi vince? Chi vince?
0: Manolo, dice sì, ritornello, ombretta di vino novello bevuta al ritorno dalle ferie.
2: Oh, bene, complimenti. Bravo. A Manolo. E adesso concentrazione, perché come promesso vi diamo la classifica finale dei tre dischi tormentoni dell'estate secondo gli ascoltatori di Radio Company del Belli Conte 4.0. Posizione numero 3, sorpresona, Ugel con Movimento.

0: Battisti con Alfa. Buon vento.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Rossini viene sabato.
2: Ah, ok.
0: E alla numero uno
2: ce l'avete
0: declamata

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Company. Inizia l'ultima puntata dei Pischelli della settimana prima di un quasi inizio stagione al completo, ma in un'altra location.

0: Candy a mollo.
1: Ma buongiorno, buon venerdì 4 di settembre.
2: Buongiorno,
1: ecco,
2: Piselli.
1: Buongiorno Piselli, perfetto. Ultimo giorno insieme, poi da lunedì io ho già fatto la valigia. Ci sentiremo in diretta sempre dalle 14 alle 16, ma con la squadra quasi al completo, perché sì, ritorniamo insieme, ma da un'altra location. Quindi ci sentiremo in diretta da Venezia per la mostra del cinema, più ci saranno tutti i contenuti, come avete già visto alcuni da parte di Giulia e Leo sono già usciti. La prossima settimana toccherà a noi andare a disturbare la gente e cercare di trovare gli attori. Sarà molto difficile, decisamente. Beh, con gli italiani va bene. Il problema è quando ti ritrovi l'attore americano di turno e devi interagire con lui, con il nostro inglese così molto didattico, the pen is on the table e basta. Però va bene, dai, insieme fino alle 16. 333-2688-688. Se qualcuno vuole raccontare quelli che sono i piani per il weekend, io domani stacco, poi inizio a preparare la valigia e lunedì si parte. Intanto, a proposito di fine settimana, primo disco Medusa e Khalid con Weekender.

Khalid con Weekend, buone vacanze a Stefano Conte. Vabbè che tornerà questa sera, però noi non ci vedremo più almeno per una settimanina, poi insomma si ritorna. Allora, 14:10, se volete portarvi avanti 333-2688-688, metti che il comp'anniversario oggi sia una voragine e volete fare una sorpresa a qualcuno, potete già prenotarvi oggi per oggi. Non ho verificato se ne abbiamo oppure no, probabilmente sì, ma non vorrei tirarmela. Quindi 333-2688-688, nome della persona da chiamare, numero di telefono, ricorrenza, vanno bene compleanni, anniversari, diciamo giornate speciali, tranne gli onomastici, mi raccomando. E noi ritorniamo tra poco con il Millennium Mix. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: siamo partiti con i Negrita dal 2001, non ci guarderemo indietro mai ed effettivamente non lo facciamo specialmente di venerdì, quindi non guardiamo a giovedì, mercoledì, martedì, no, la nostra mente è puntata verso il weekend, ma tornando nel presente è puntata verso il comp'anniversario. Siamo a posto, quindi un ascoltatore mi ha dato una mano, qualcosina era arrivato via mail, anche oggi dovremmo farcela, ma metti che si libera un posto, 333-2688-688. Per i prossimi giorni, come funziona per quelli nuovi che è magari la prima volta che ascoltano i Pischelli o Radio Company? Beh, basta andare sul nostro sito, vai su Zio Google, quindi vai su Google e cerchi Radio Company o radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è un tasto in alto appena entri sul sito, e idem la stessa cosa sulla nostra applicazione, vai nello store del tuo telefono di fiducia, cerchi Radio Company, scarichi l'app e tra i vari menu c'è la scritta comp'anniversario, è tutto molto facile tranne contattarvi, perché quella è sempre una grande missione, e vediamo se oggi riuscirò nell'intento. Tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
1: Pischelli a mollo! Spot! L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: chilometri illimitati. Crosstrek Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Company.

0: The Bosa, nuovo singolo Lose Myself su Radio Company alle 15.40. E allora c'è stato un piccolo misunderstanding poco fa. Su, non era tracheotomia, ma
1: era tricotomia. La tricotomia è depilare, togliere i peli.
0: Vabbè,
1: ciao.
0: Non sono del mestiere. Questa frase potrebbe anche andare bene per il gioco di oggi. Perdonami, avevo capito tutt'altro perché c'era del casino nel vocale. Poi sentiamo.
2: Per cortesia si spogli. Claudio da Gemona del Friuli.
0: Grande Claudio da Gemona, per cortesia si spogli. Lo chiedi con gentilezza, non è che dici togli i vestiti, no, è per cortesia. Mi piace questa eccessiva eleganza. Bene, poi
3: basta, basta, mi fai morire.
0: Mi fai morire, ok, ci sta, ci sta. E poi l'ultimo, ciao ragazzi, la frase è infilalo con dolcezza. Sì, perché tipo quando vai a fare, in questo caso, vabbè, non è in sala operatoria, ma quando vai a fare il prelievo del sangue percepisci la mano dell'infermiera o dell'infermiere quando va a inserire l'ago, no? Se lo infila con dolcezza, azzeccando perfettamente, cioè, pum, la vena giusta, è tutto un piacere. Se no è solo pum pum pum, non è il massimo. Va bene, 333-2688-688, ancora 20 minuti insieme. Oggi stiamo giocando a frasi che puoi dire sia a letto che in sala operatoria. So che là fuori c'è ancora qualcuno che ce l'ha sulla punta della lingua e quindi vi aspetto.

0: Rubel e la loro Ocean House su Radio Company. Io ho detto che c'era qualcuno là fuori che aveva la frase che sta bene sia a letto che in sala operatoria sulla punta della lingua, ma ancora non eravate riusciti. Guarda, sono arrivati un botto di vocali.
1: Scusa, sì? Ma devo legarti no. mani e piedi. Oppa. Allora tu avessi degli spasmi.
0: Oppala, si sa mai, si sa mai. Poi
2: non ho sentito nulla.
0: Non ho sentito nulla. Molto bene, poi.
3: Fermi tutti, dobbiamo riaprirla.
0: No.
3: L'ho lasciato dentro.
0: Oh no! Spero che queste cose non succedano davvero.
4: Poi... Ah, non sente più niente, è morto.
0: No, ora del decesso, anche in questo caso 15:47. E poi chiudiamo con l'eleganza. Questo ragazzo, Sebastiano, è una persona elegante, un vero gentleman.
5: Permesso.
0: Detto così proprio, permesso. 333-2688-688, frasi che puoi dire sia a letto che mentre sei in sala operatoria. Adesso su Company, la ZA.

0: Panico su Radio Company, ultimi messaggi per quanto riguarda frasi che puoi dire sia a letto che in sala operatoria. Si spogli e apra le gambe, lei è Jessica, poi pensa a qualcosa di bello, così a random. Detto da chi in sala operatoria ci lavora è Marilena, e poi stai attento, mi stai gocciolando dappertutto, successa in prima persona e non elo, sono andato cinese un attimino, in sala operatoria, Nicola, grazie. È stato bello anche oggi giocare con questo giochino qua, e poi vediamo quando tornerà giù se ne faremo una variante.
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo!

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: oggi è l'ultima della settimana, ci risentiremo lunedì dalle 14, la squadra al completo in diretta da Venezia. Se Gio sopravvive.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
0: Non è detto che torni dalle ferie.
2: I fiscalli di Radio Company.
0: Guarda che puntualità anche oggi, le 16, ciao.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarino.

0: 54 Ultra e Talk to You, il primo di oggi, della puntata di oggi, quella del 4 di settembre, venerdì, l'ultima della settimana di Brutti ma in costume.
1: Esatto, disco molto bello, tuttora, nonostante sia un po' di tempo ormai che viene suonato, un disco nato per caso da gente ubriaca.
0: Esatto, è vero, esatto. C'eri anche tu ovviamente dentro nel team di produzione, perché cioè, voglio dire, avevano un pezzo da 90, cosa fanno? Non lo mettono dentro?
1: Va bene, mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: E poi vedi, cose come quel disco lì sono, confermano un po' la teoria che le cose migliori escono fuori quando meno te le aspetti, senza cercarle, vengono fuori spontaneamente. È un po' la teoria del calzino. Sai la teoria del calzino?
0: Ciucciami il calzino?
1: No, non è quella, no. Non è la teoria di Bart Simpson. No. È la teoria che quando tu cerchi, hai un calzino sbagliato, cerchi l'altro calzino viene fuori quando non lo cerchi.
0: Ah, beh, come molte altre cose che sei convinto di aver perso in maniera definitiva.
1: E anche come l'amore.
0: E poi salta anche come la mia pazienza nei confronti dell'amministrazione pubblica.
1: Scusa.
0: Che stamattina è andata in scena un'altra. No, dai, te l'ho anche raccontato a microfoni spenti.
1: Ah, quella cosa lì
0: delle poste. Del mio passaporto.
1: Il tuo passaporto. Dove vuoi andare? Dove vuoi scappare?
0: No, da nessuna parte. Ah, okay. In realtà è scaduto a dicembre e ho deciso di rinnovarlo.
1: Che
0: perché
1: si sa mai.
0: Sì,
1: sa
0: va, mai. Va rinnovato. Assolutamente, secondo me. Sì. Però, vabbè, io non. Ci sono alcune cose che non. Che sono stati velocissimi. Comunque, una settimana mi è arrivato.
1: Ah vabbè, dai.
0: No, però io avevo chiesto, era a pagamento, un servizio che me lo facesse arrivare qui in radio.
1: Beh, comodo. Capito? Comodo.
0: Esatto, sono venuti qui, hanno suonato il postino.
1: Sì.
0: Credo sia una postina. Suonato il campanello, c'era nessuno, ha lasciato
1: l'avviso.
0: L'avviso, no? L'avviso, tipo quello della raccomandata.
1: Della giacenza.
0: Quindi
1: sì.
0: Io che ho pagato 10 euro per farmelo consegnare qua, ho preso la raccomandata e sono andato a prenderlo, cioè in una posta tra l'altro diversa da quella in cui ho fatto la richiesta.
1: Beh, ma loro il viaggio l'hanno fatto, scusa.
0: Ho capito, anch'io l'ho fatto il viaggio.
1: Sei tu che non ti fai trovare, scusa.
0: Vabbè, non
1: hai sempre paura che suoni il campanello della gente sbagliata, scusami.
0: Non lo so.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao a voi ascoltatori fino alle 18. Brutti ma in costume, zero problemi
0: e zero discussioni. Here we go!

0: Posso dire una cosa?
1: Sì, c'è anche due.
0: Posso dire, ragazzi, datevi una calmata, eh?
1: In che senso?
0: State calmi. Senti, no, leggo qui, no, che l'Argentina sembra rivendicare nuovamente le Falkland.
1: Ancora?
0: Ancora.
1: Perché ha perso la finale dei mondiali con...
0: Londra invece con risponde britanniche perché hanno scelto di esserlo. Ragazzi, per piacere, è finita l'estate, però fa ancora un po' caldo.
1: Sì.
0: Ci sono già troppe guerre in giro. Infatti. Basta.
1: Cioè, che poi...
0: state calmi, lasciate lì le Falkland, dai.
1: Sono delle isole.
0: Sì.
1: Che cosa vi servono? Cioè, servono a qualcosa? Hanno il petrolio?
0: Sì, non hanno il petrolio, ma servirebbero come basi, eccetera, eccetera. Però state calmi, basta, ci sono già troppe basi militari in giro per il mondo.
1: Vediamo noi le isole eolie. No, poverino.
0: No, che sono bellissime. Le eolie sono belle. Dai.
2: Brutti, ma in costume, su Radio Company.

0: qui a Radio Company in Bruttima in Costume, dove adesso Pietro ci racconterà di una notizia che accogliamo a braccia aperte, anche sì, perché ci darà l'opportunità di buttarci dentro un sacco di doppi sensi.
1: No, l'abbiamo fatto
0: sono,
1: un po' in onda,
0: sono dei gol a porta vuota, sì, basta solo sì, proprio spingere la palla in rete.
1: Esatto, allora potrebbe
0: qualcun
1: essere...
0: altro ha spinto la palla, ma adesso sì, ci arriviamo.
1: Potrebbe essere il titolo di questa cosa, potrebbe essere "Ho vinto ma a che prezzo".
0: Ok.
1: Va bene, allora c'è questo signore e questa signora taiwanesi, sono sposati, lui ha un leggero sospetto che la moglie lo tradisca grazie all'aspirapolvere, il robot aspirapolvere,
0: il Roomba,
1: quella roba lì, insomma, che ha delle telecamere montate, scopre il tradimento, cioè vede attraverso le immagini di queste della telecamera, ovviamente immagini pixelate in certi punti perché siamo in Estremo Oriente, e arrivano queste immagini, lui le registra e inequivocabilmente scopre che la moglie lo sta tradendo. Ora, a Taiwan, da quello che leggo, queste sono prove ammissibili, tant'è vero che quest'uomo ha ottenuto il risarcimento dei danni morali. Circa 13.000 euro. Però
0: sono tanti, 13.000 euro.
1: Beh,
0: cioè, sai quanti Roomba si compra?
1: No, sì. E più in omaggio anche le corna. Pensa un po'.
0: Infatti.
1: Ha ottenuto questo risarcimento. Però la moglie, in quel caso, l'ha portato in tribunale e l'ha accusato di violazione della privacy.
0: Della privacy.
1: Beh,
0: sì,
1: certamente. Ha vinto lei. E lui è stato condannato a 4.000 euro di risarcimento.
0: Ah, vabbè, quindi 13, 4, 9 li ha portati.
1: È in pari ancora. Sì. Però 5 mesi di carcere. Che non so se farà poi alla fine veramente, però diciamo la condanna dice anche 5 mesi di carcere.
0: Beh, se si porta il Roomba la cella sarà però perlomeno pulita. Sarà uno specchio.

0: we do.
1: Katy Perry, non dici niente quando faccio queste cose, di solito
2: sì, infatti, sono rimasto un po' basito, senza parole.
1: Va bene. Intanto buon pomeriggio, brutti ma in costume, adesso ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Buon pomeriggio, in apertura all'economia sono partite le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. A inviarle ai sindacati 28 aziende associate ad AIGI, associazione che riunisce una parte consistente delle imprese dell'indotto. Il presidente di AIGI, Convertino, definisce la decisione un atto estremo e doloroso ma anche inevitabile, legato alla scadenza fissata per ottobre per la chiusura dell'area a caldo. AIGI parla di una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana. La notizia riaccende l'allarme dei sindacati. A voi la linea.
2: Arriva Noemi.

0: Talking.
1: Late Night Talking, il disco di Harry Styles. Queste cose a casa mia vengono bloccate subito.
2: Che
1: cioè
2: cosa?
1: Il Late Night Talking. Quando sento parlare, sento andate a letto!
2: Quando è che si smette di parlare a casa tua?
1: Proprio il coprifuoco totale, sì. Silenzio. Beh, entro le 11 bisogna. Poi okay. Dopo non succede mai. Però bisognerebbe.
2: Guardandoti pensavo tipo alle 9, cioè 8 e mezza, 9 e basta. È che non sei uno di quei papà che guardavano il telegiornale.
1: No.
2: Casa mia, ore 20, sigla il TG1, non volavo una mosca.
1: Io con loro non sono ancora tornato a casa. A tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa. Brutti, ma in costume. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
11: Company.

1688, ciao company, mi state accompagnando a, e finisci tu la frase, vocale, scritta, quello che volete. Prima però di salutarci, voglio ricordare che una cosa che sapete già, che c'è il Gran Premio d'Italia questo weekend a Monza, e tra l'altro c'è, è veramente esplosa una febbre ogni volta, la febbre rossa, perché ovviamente la febbre della Formula 1, non la febbre rossa della Formula 1, perché ogni volta Monza è uno dei circuiti dei, diciamo, dei gran premi forse più storici e più caratteristici dei mondiali di Formula 1 da sempre. E pensate che si radunano 400.000 persone che arrivano un po' da ogni dove, da tutta Europa, da tutta Italia, con una ricaduta economica incredibile. A parte che sedersi in tribuna può costare quasi 600 euro. E ci sono dei luoghi, delle VIP lounge, dove costa ancora di più. Soldi che non rimangono soltanto ovviamente al Gran Premio, non soltanto a Monza, ma anche nelle economie limitrofe, tipo quelle milanesi, perché molti vanno a dormire, a mangiare, a fare shopping, quant'altro, usano i mezzi. Pensate, 400.000, quasi mezzo milione di persone che arrivano soltanto per il Gran Premio. Quindi non è Monza 53 giri di tot monoposto, ma è ben di più. E poi c'è tutto un movimento, tra l'altro grande occasione quest'anno per Kimi Antonelli, perché è il primo, anzi è l'italiano dopo Alberto Ascari del 1953 ad arrivare a Monza primo in classifica. Nonostante ciò, vabbè, partirà per ultimo per una penalty causa motore, ma questo non importa. Ed è una grande promessa, bolognese e italiano, e noi tutti ce lo auguriamo in Ferrari un domani. Ce lo auspichiamo quantomeno, va bene. Quindi tutti gli appassionati di auto, di motori e quant'altro, occhio, o meglio orecchio, perché poi è quello, no? Cioè il rombo del motore della Formula 1 è molto particolare. È proprio così, è un po' più fa. Eccolo qua, è molto particolare. Poi prima di andare avanti, cioè prima di lanciare Anna, arriva un altro messaggio. Ciao company, un saluto alla mia migliore amica e alla mia super mamma. Ma ciao, ma come no, salutiamo company, ti accompagna ancora i vostri messaggi. Arriva Anna con White Galois.

Ophelia, Taylor Swift, che ha avuto un'iniziativa molto bella. Sapete qual è? Lei nel suo contratto, quando fa i concerti, scrive delle clausole, scrive delle cose e richiede acqua naturale gratuita per tutti e lotta al bagarinaggio. Avete capito? Cioè, quindi tutti quelli che cercano di vendere il biglietto falso per o pochi soldi o non nei circuiti regolari, lotta contro di loro e soprattutto acqua naturale per tutti gratis. Bravissima Taylor Swift. Intanto arriva Joel Corey.

Pepas su Radio Company, quasi in chiusura, e c'è lo spazio anche per salutare le mie donne meravigliose, da Marti per mamma e Denji. Facciamo un salutone, un abbraccio, un buon weekend. Noi ci fermiamo un attimo, i saluti quelli ufficiali arrivano dopo.

0: Con Chiazzi su Radio Company a chiudere la settimana, la puntata di questa sera delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, che ritorneranno lunedì alle ore 20 della sera. Grazie Gianluca per aver condotto tutta la regia. Ti auguro un buon weekend. Che fai questo weekend te?
1: Ah, domani sono a matrimonio a fare DJ set.
0: Anche io un matrimonio, ma da invitato. Domani io mi rilasserò, quindi non lavorerò questo weekend. Oh, finalmente un weekend. Grazie a tutti, vi auguriamo un buon weekend. Non scappate, perché dopo di noi c'è un bel tuffo negli anni 90 con Energia 90. Arriva il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick. Vi mando un abbraccio, vi voglio bene. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 e quasi 01 della
9: Radio
0: sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
10: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
3: Mauro Tonello ritorna a Energia 90, il nostro radio show. Una buona nottata a tutti, salutiamo anche DJ Nick alla console. E come sempre il venerdì e poi in versione rewind il sabato dopo la mezzanotte. Iniziamo con i Sound Lovers, Natalie Surrender del 1998 su Nightlight.
10: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Pops and Scare, ci fermiamo pochi minuti e torniamo con DB Boulevard.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Mauro Tonello, c'è la Genovante che suona questa notte con Digenica la console. Il viaggio continua con Believe di B-Boulevard ai Prime Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.